tanto que la noche sí a la carta de otoma caparete. Discuto de to la moco chiste copala, pichete que pripo da lota. Chi sama che c'è da cotome che fate che mi alla punta baciate chiato. Non mi gustate alla cotrote che sa me ci vedi che sa. Non chiedo da lei a c'è da una brinchi di semi c'è se voglio vedere. Palà da lei che mi dice ma voglio fittare a voi che sa. Palà è un mo' cittile che ci frega della doccia sa non chiedo la fai un note. Palà è un mio chiesto la mo' cittile che ho c'è da chiedito. Palà frecchito la chi la mo' cittile chi che la coccia non mo' chiesto di Thank you.

un caso di fondo di rilanciare l'attività dei cantieri e quindi dell'occupazione. La sospensione contenuta nel decreto legge che prevede.

Auri vola. Il nostro ciclo sulle voci celebri. Giacomo Volpi che aggiunse il Lauri al...

0: sicer, ampak veš, ko je to, ta ljubezen, malo iskap srce, veš, ti popravit povem, spet isto svojo, ki to videl, jaz. Hello.
1: Tutto è fatto.

0: On a gym collar. Before that, it was Temple with a.
1: Zitto, celebre caso giudiziario americano. Il secolo.
0: No free ride.
1: 91.
0: But every member of the army.
2: Nu au făcut altceva, deci decât să confirme ceva deja știut, că sună bine, avem și...
1: dell'opinione un imperatista stato i banditi furono giustiziati nel 1927. La loro morte sollevò nel mondo una viva indignazione, poiché in questa decisione si lesse chiaramente l'attività politica di due anarchici. Oscura pagina di cronaca giudiziaria. Una ballata che John Baez cantava per la possibile piano canto. Appunto. Indignate in attimo. Italiani. Thank you.

0: A proposito di attentati, un anno votato di molto fanno di chiudo ieri nel
1: Covid-19.
2: Thank you.